Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

ora stringono i miei palmi, è lo stesso delle sere in cui ti vedevo giù e non sapere che cosa far di più. Se soltanto mi parlassi quando dialogo con l'aria,

notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
2: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
2: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
1: Leone, la necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
2: Vergine, il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
1: Bilancia, qualche incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di studio o di lavoro.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
1: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non viveste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
2: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno o alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
2: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente, le carte in mano sono buone, dovete crederci.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
2: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
2: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
1: Leone. La necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
2: Vergine. Il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
1: Bilancia. Qualche incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di

0: studio o di lavoro.
1: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
0: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non viveste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
1: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno o alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
0: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
1: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente, le carte in mano sono buone, dovete crederci.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Israele e Libano rinnovano il cessate il fuoco e avviano nuove zone di sicurezza senza Hezbollah. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'Iran, mentre Trump apre ad un incontro con Khamenei. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, ma Germania, Francia e Regno Unito lavorano ad un possibile tavolo negoziale. Dall'Unione Europea via libera alla flessibilità energetica, con richiami d'Italia su salari e accise. Un nuovo parere favorevole sulla Grazia Nicole Minetti in Calabria, svolta nelle indagini sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara. Infine lo sport, con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area a sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
2: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
1: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
2: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati da da magistrati destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
2: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
2: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
1: Leone, la necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
2: Vergine, il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
1: Bilancia, qualche incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di studio o di lavoro.
2: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
1: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non viveste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
2: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno o alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
2: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente, le carte in mano sono buone, dovete crederci.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ed eccoci qua amici, benvenuti con Radio Web, l'edizione del giovedì, il nostro magazine che torna per portarvi questa ventata di tecnologia, di novità soprattutto. Bene, io quest'oggi ho ancora tante cose davvero interessanti da svelarvi in questa trasmissione, quindi mettetevi pure comodi, anche perché saremo alietati come sempre da tanta bella musica che abbiamo in questa nostra playlist che ci accompagnerà. Si entra nel vivo della trasmissione, amici, noi lo facciamo subito perché si parla di prodotti, si parla anche di questa, chiamiamola così, anche disamina che fa un esperto di occhiali smart. Ebbene, lui è CXU, è il fondatore e anche CEO di Xreal, partner storico di Google nel settore degli occhiali smart. Durante l'evento di Google dei giorni scorsi dice: tutti perdono soldi, e questo perché, dice, quello che facciamo è estremamente difficile. Forse è la sintesi più schietta di un'industria che da oltre 10 anni assorbe investimenti enormi senza riuscire a generare dei profitti significativi. Eppure, secondo CXU, il punto di svolta sarebbe molto vicino, con Xreal che è pronta a giocare, diciamo, questo ruolo da protagonista. Ovvero una promessa che è sempre inarrestabile, sicuramente è anche per gli utenti, come si dice, irresistibile, di un dispositivo leggero sul viso che libera dalla dipendenza dallo smartphone. Ma per molto tempo, dice, gli occhiali smart sono stati ingombranti, scomodi, socialmente imbarazzanti e con dei software che non giustificavano il fastidio di indossarli. Google Glass, ad esempio, che è diventato un po' il simbolo di un fallimento industriale. Anche la divisione Reality Labs di Meta, nonostante il successo dei Ray-Ban Meta lanciati nel 2023, le prime vendite importanti, ecco, continua comunque a registrare consistenti perdite. Quindi c'è un progetto tutto nuovo, si chiama Aura, è l'ultimo modello di Xreal. Sono gli occhiali con schermo OLED integrati nelle lenti che permettono quindi di guardare video ad alta risoluzione direttamente nelle montature. Questo compromesso è che gli occhiali, diciamo così, non funzionano da soli, sono collegati via cavo ad un piccolo dispositivo esterno che è chiamato PAC, ed è un mini computer tascabile che alimenta questa esperienza. Il cambio del PAC, diciamo così, Aura offre questa applicazione immersiva di Google Maps, video VR di YouTube, un'applicazione di pittura con tracciamento delle mani che crea immagini olografiche visibili solo a chi indossa gli occhiali, poi giochi che si controllano con i gesti e anche una navigazione web di base. Insomma, forse siamo, come si dice, verso quella che potremmo così definire la ricetta giusta? Andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ebbene, sentite un po' qua, Apple, sì, parliamo di lei, che annuncerà le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi durante l'evento che si terrà a giugno. Secondo le fonti di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, l'azienda di Cupertino dovrebbe svelare i miglioramenti relativi alla salute, diciamo, del suo Watch 27. Sì, non sono attese nuove funzionalità, a quanto pare. I cambiamenti più importanti riguarderanno, come si sa, iOS 27, uno dei quali è stato richiesto proprio dal Digital Market Act in Europa. Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo che è stato introdotto nel 2015. Ecco, nel corso degli anni poi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto delle funzionalità avanzate. Beh, tuttavia, come evidenzia Gurman, questo lancio, diciamo, è un po' rallentato, anche se mantiene la leadership del settore. L'azienda non ha seguito le preferenze dei consumatori. Molti utenti scelgono i prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute, abbinati poi a suggerimenti dell'intelligenza artificiale, eventualmente senza schermo come un po' i dispositivi UOP di Google. Quindi difficilmente Apple progetterà un simile apparecchio indossabile. Ecco, potrebbe però migliorare la parte software. L'attuale App Health, quella della salute, e le sue funzionalità più richieste quindi non sono all'altezza al momento dei concorrenti. Il rilevamento dell'apnea notturna, ad esempio, e dell'ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono analisi approfondite, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Quindi gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, che sono proprio basate sull'intelligenza artificiale. Beh, con il Watch OS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci, sono inoltre previste anche delle ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però la novità come tutti si aspettano. Una di esse, sì, è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza le punture sul dito o prelievi. Per questo magari ci sono già dei dispositivi molto più precisi e sofisticati in circolazione. E andiamo avanti dopo la musica, amici. La nostra puntata di Radio Web continua, perché adesso parliamo di Cloud Mythos. Anthropic, come si sa, ha pubblicato un primo aggiornamento sul suo progetto Glasswing, l'iniziativa che è stata avviata all'inizio di aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner. Beh, pensate che in circa un mese con il suo Cloud Mythos avrebbe trovato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica in molti software importanti. Questo modello di intelligenza artificiale, che tra l'altro è molto molto potente, sarà presto accessibile a più partner, ma non è previsto, ecco, un rilascio, diciamo, pubblico. Per ora è riservato agli addetti ai lavori. Cloud Mythos e altri modelli di intelligenza artificiale hanno comunque permesso di trovare più vulnerabilità in meno tempo, come ha anche evidenziato la Microsoft. Questi, diciamo, 90 giorni non sono più sufficienti, perché è praticamente impossibile verificare tutte le vulnerabilità e scrivere poi le patch. Anthropic quindi non pubblicherà i dettagli fino alla sua diffusione, diciamo, ampia delle patch, ecco, che potrebbe richiedere, come dicevo, 90 giorni. In circa un mese questo nuovo modello di intelligenza artificiale avrebbe individuato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica. Mozilla ne ha trovate 271, che sono state risolte con Firefox 150, mentre Cloudflare ne avrebbe trovate circa 2.000, con una percentuale comunque molto bassa di falsi positivi. Ecco, per quanto riguarda, dicevamo, Cloud Mythos ha permesso anche di rilevare e bloccare il trasferimento di 1,5 milioni di dollari dal conto di un cliente di una banca. Anthropic ha invece usato il suo modello per analizzare il codice di oltre 1.000 progetti open source, dove, beh, lì in questo caso sarebbero state trovate 23.000 vulnerabilità, pensate, anche di una certa gravità. E quindi il numero di patch è tuttavia molto basso, ecco, perché chi gestisce questi progetti non ha ancora le risorse delle grandi aziende. Anthropic quindi consiglia agli sviluppatori di usare i tool di intelligenza artificiale pubblicamente disponibili come Cloud Security per velocizzare la scrittura delle patch. Ovviamente, quindi, ecco, diciamolo pure che è necessario che i software vengano aggiornati nel minor tempo possibile. La puntata di Radio Web, amici, prosegue ancora, e devo dire quest'oggi in vena di novità ce n'è una che riguarda Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, noi ne avevamo già parlato, quella delle riunioni, che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello, diciamo, sulla mano alzata, che fa sembrare, diciamo, volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026 quindi andrà a riorganizzare un po' tutto, con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo, che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme, solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati: microfono, fotocamera, condivisione, che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione, si può fissare nella barra, o se non si usano mai i sondaggi, questi restano nel menu. Insomma, una ripulita ogni tanto, come si dice, ci vuole. E anche oggi il mondo della tecnologia, amici, non ci ha deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani, come sempre vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
2: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
2: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
1: Leone. La necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
2: Vergine. Il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
1: Bilancia, qualche incontro

0: incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di studio o di lavoro.
1: Scorpione, gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggior senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
0: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non viveste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
1: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
0: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
1: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente, le carte in mano sono buone, dovete crederci.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Israele e Libano rinnovano il cessato il fuoco e avviano nuove zone di sicurezza senza Hezbollah. Negli Stati Uniti la Camera approva una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe dall'Iran, mentre Trump apre ad un incontro con Khamenei. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina, ma Germania, Francia e Regno Unito lavorano ad un possibile tavolo negoziale. Dall'Unione Europea via libera alla flessibilità energetica, con richiami all'Italia su salari e accise. Il nuovo parere favorevole sulla grazia Nicole Minetti in Calabria, svolta nelle indagini sulla strage dei quattro braccianti uccisi ad Amendolara. Infine lo sport, con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
2: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino invece ha lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
1: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara, nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ulla Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati e destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e ha chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
2: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers.
1: Infine, nel calcio, l'Italia vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, si impongono per 1-0 sul campo del Lussemburgo. A decidere l'incontro è stato Pio Esposito, autore del gol partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo essere già stato tra i più pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa, gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare. Pisilli ha colpito un palo, mentre Fini ha sprecato una buona opportunità in area di rigore. Nessun pericolo invece per Donnarumma, praticamente inoperoso per tutta la gara. Molti i volti nuovi schierati da Baldini, tra titolari e subentrati, in un test che guarda al futuro della nazionale. Domenica in programma la 2ª amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
0: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
1: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
0: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
1: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
0: Leone. La necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
1: Vergine. Il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
0: Bilancia. Qualche incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di studio o di lavoro.
1: Scorpione. Gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
0: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non vi feste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
1: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno o alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
0: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
1: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente. Le carte in mano sono buone, dovete crederci.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Via libera dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia. Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttura dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. E poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare ad un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Via libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia. Il servizio della redazione.
2: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Valdis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami d'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
1: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. A sport, il calciomercato: Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori sulla A16 Napoli-Canusa tra Baiano ed Avellino Ovest nelle due direzioni. Intenso il traffico sulla 1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code a tratti tra Fuorigrotte e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Prima di concludere anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 4 giugno e si festeggia San Quirino Vescovo. Oggi è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Il proverbio del giorno è: una bella scarpa resta una bella ciabatta. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Il transito della Luna in Capricorno dopo due giorni di pace e letizia spiega in maniera inequivocabile i motivi del vostro odierno malumore. In famiglia vi sentite oppressi e una decisione difficile non fa che aumentare la vostra inquietudine.
2: Toro, fino a ieri adattarvi all'ambiente che vi circonda sembrava impossibile. Oggi con la Luna della vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione.
1: Gemelli, con la solita vivacità coltiverete amicizie e contatti anche in vista di esigenze future. L'importante è non prendere decisioni superficiali. Mettete un po' d'ordine nei vostri progetti e soprattutto più razionalità nella gestione delle finanze.
2: Cancro, c'è poco da stare allegri con l'opposizione della Luna come spada di Damocle su questa giornata. Siete irrequieti, diffidenti e sfuggenti. Usate il buon senso, non date spazio all'ombra. I sospetti sono solo il frutto di una vostra fervida fantasia.
1: Leone. La necessità di un familiare vi costringono a interessarvi di faccende pratiche. Avete trascurato la casa o il giardino per troppo tempo. Il ripetitivo tran tran di certo non vi alletta, ma alla fine i risultati compenseranno gli sforzi.
2: Vergine. Il trigono al vostro segno, la Luna favorirà la realizzazione di progetti pratici e influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive lavorative, dedicate un po' di tempo alla programmazione dei vostri impegni.
1: Bilancia. Qualche incombenza di ordine pratico vi farà inciampare e perdere il passo. Organizzate meglio il vostro tempo per far fronte all'imprevisto. In società sarete comunque disinvolti e convincenti. Ottime le faccende di studio o di lavoro.
2: Scorpione. Gli astri oggi vi aiutano a prendere in mano l'energia e ad indirizzarla. Dovete assumere una prospettiva disincantata e imparare a muovervi. Un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali coincidenze sfavorevoli.
1: Sagittario, le emozioni non possono essere sempre al massimo. Se non viveste il quotidiano e la sua normalità, smarrireste il gusto dei momenti speciali. Ogni tanto bisogna scendere a terra e, anche se non c'è niente di poetico, occuparsi della realtà.
2: Capricorno, oggi ostenterete un self control tale che ogni tentativo di incrinarlo risulterà vano grazie all'appoggio di Nettuno o alla Luna nel vostro cielo. Il vostro atteggiamento sarà irreprensibile, ma in ogni caso vorrete essere voi a dettare le condizioni.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo in alto, fuori dal raggio delle vostre attuali possibilità. Scegliete un altro bersaglio, abbandonate per un po' i voli pindarici, siate concreti e tornerete a sentirvi a posto con voi stessi.
2: Pesci, di fronte ad una decisione di lavoro in cui è in ballo parte della vostra carriera, chiedete consiglio ad un amico che sappia essere diretto. In amore giocate una partita sempre più avvincente. Le carte in mano sono buone, dovete crederci.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo.

0: Junio Rubio, il mondo commemora il 37° anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Adesione dell'Ucraina all'Unione Europea al via libera per l'apertura dei negoziati in Russia. Intanto un drone su un autobus e attacco vicino a San Pietroburgo. La politica con una mozione unitaria, gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva chiedono di riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa. Per l'ASCO, per Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia, il procuratore di Pavia Mario Venditti non è stato corrotto dalla famiglia di Andrea Sempio. E poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37° anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'Italia con la politica a riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Lo chiedono con una mozione unitaria i gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Nel documento viene chiesta anche una revisione integrale del patto di stabilità. I quattro gruppi chiedono poi di promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste sfruttando le economie di scala. Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e quella in merito al sistema Pavia. Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. L'inchiesta ora potrebbe tornare a Pavia, non essendoci più magistrati pavesi coinvolti. Lo sport e il tennis: la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime. Il servizio della redazione.
2: Impresa di Flavio Cobolli al Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
0: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto, con la coppia Rani-Vavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1, 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Oggi alle 12 la finale affronteranno Dobronsky, King, per andare a caccia del 4 major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Accendiamo la radio.
11: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
10: Ma che...
12: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
10: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
11: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
12: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
10: Ah però...
11: Più qualità,
12: più radio.
11: Con DAB Plus.
13: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana negli Stati Uniti. Intanto la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas intanto propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Intanto la crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, i conti delle associazioni dei consumatori. Sarà una sestina guidata da Michele Mari a contendersi la vittoria del premio Strega 2026. E poi lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz. Quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica è segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. L'ultima pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport, il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo e rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:07.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico rallentato per lavori sulla A16 Napoli-Canusa tra Baiano ed Avellino Ovest nelle due direzioni. Intenso il traffico sulla 1 Roma-Napoli con rallentamenti e code tra Fragola e Pomigliano in direzione Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code a tratti tra Fuorigrotte e Capodimonte verso Capodichino ed ancora tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso il traffico sul nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni. Prima di concludere anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
6: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
7: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: semifinale tutta italiana, la Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Errani-Bavassori che tra poco in finale affronta la coppia Dobrovsky-King. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi i due nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Antonio Conte intanto ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. Poi il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical timeout al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime al servizio.
2: Impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
1: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani-Babassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. In questi minuti in finale affronteranno Dobronsky King per andare a casa del quarto major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Antonio Conte ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. La risoluzione del contratto consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri. Il Napoli intanto ha acquistato a titolo definitivo Højlund dal Manchester United. Ne dà comunicazione la società partenopea in una nota: con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. Nello scorso mese di agosto il Napoli aveva versato 6 milioni di euro nelle casse della società inglese. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: So baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

semifinale tutta italiana, la Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani Bavassori, che tra poco in finale affronta la coppia Dobrovsky King. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi i due nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Antonio Conte intanto ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. Poi il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle Finals di NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical timeout al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime al servizio.
2: Impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
1: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani-Bavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. In questi minuti in finale affronteranno Dobronsky King per andare a casa del quarto major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa sul calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Antonio Conte ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. La risoluzione del contratto consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri. Il Napoli intanto ha acquistato a titolo definitivo Højlund dal Manchester United. Ne dà comunicazione la società partenopea in una nota: con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. Nello scorso mese di agosto il Napoli aveva versato 6 milioni di euro nelle casse della società inglese. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Ed eccoci qua amici, benvenuti con Radio Web, l'edizione del giovedì, il nostro magazine che torna per portarvi questa ventata di tecnologia, di novità soprattutto. Bene, io quest'oggi ho ancora tante cose davvero interessanti da svelarvi in questa trasmissione, quindi mettetevi pure comodi, anche perché saremo alietati come sempre da tanta bella musica che abbiamo in questa nostra playlist che ci accompagnerà. Si entra nel vivo della trasmissione, amici, noi lo facciamo subito perché si parla di prodotti, si parla anche di questa, chiamiamola così, anche disamina che fa un esperto di occhiali smart. Ebbene, lui è CXU, è il fondatore e anche CEO di XREAL, partner storico di Google nel settore degli occhiali smart. Durante l'evento di Google dei giorni scorsi dice: tutti perdono soldi, e questo perché, dice, quello che facciamo è estremamente difficile. Forse è la sintesi più schietta di un'industria che da da oltre 10 anni assorbe investimenti enormi senza riuscire a generare dei profitti significativi. Eppure, secondo Xu, il punto di svolta sarebbe molto vicino, con X-Real che è pronta a giocare, diciamo, questo ruolo da protagonista. Ovvero una promessa che è sempre inarrestabile, sicuramente, e anche per gli utenti, come si dice, irresistibile, di un dispositivo leggero sul viso che libera dalla dipendenza dallo smartphone. Ma per molto tempo, dice, gli occhiali smart sono stati ingombranti, scomodi, socialmente imbarazzanti e con dei software che non giustificavano il fastidio di indossarli. Google Glass, ad esempio, che è diventato un po' il simbolo di un fallimento industriale. Anche la divisione Reality Labs di Meta, nonostante il successo dei Ray-Ban Meta lanciati nel 2023, le prime vendite importanti, ecco, continua comunque a registrare consistenti perdite. Quindi c'è un progetto tutto nuovo, si chiama Aura, è l'ultimo modello di X-Real. Sono gli occhiali con schermo OLED integrati nelle lenti che permettono quindi di guardare video ad alta risoluzione direttamente nelle montature. Questo compromesso è che gli occhiali, diciamo così, non funzionano da soli, sono collegati via cavo ad un piccolo dispositivo esterno che è chiamato PAC, ed è un mini computer tascabile che alimenta questa esperienza. Il cambio del PAC, diciamo così, Aura offre questa applicazione immersiva di Google Maps, video VR di YouTube, un'applicazione di pittura con tracciamento delle mani che crea immagini olografiche visibili solo a chi indossa gli occhiali. Poi giochi che si controllano con i gesti e anche una navigazione web di base. Insomma, forse siamo, come si dice, verso quella che potremmo così definire la ricetta giusta? Andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Ebbene, sentite un po' qua, Apple, sì, parliamo di lei, che annuncerà le nuove versioni di tutti i suoi sistemi operativi durante l'evento che si terrà a giugno. Secondo le fonti di Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, l'azienda di Cupertino dovrebbe svelare i miglioramenti relativi alla salute, diciamo, del suo Watch 27. Sì, non sono attese nuove funzionalità, a quanto pare. I cambiamenti più importanti riguarderanno, come si sa, iOS 27, uno dei quali è stato richiesto proprio dal Digital Market Act in Europa. Apple ha sicuramente rivoluzionato il mercato degli smartwatch con il suo dispositivo, che è stato introdotto nel 2015. Ecco, nel corso degli anni poi ha migliorato le specifiche hardware e aggiunto delle funzionalità avanzate. Beh, tuttavia, come evidenzia Gurman, questo lancio, diciamo, è un po' rallentato, anche se mantiene la leadership del settore. L'azienda non ha seguito le preferenze dei consumatori. Molti utenti scelgono i prodotti più semplici con elevata autonomia e tracciamento dei parametri sulla salute, abbinati poi a suggerimenti dell'intelligenza artificiale, eventualmente senza schermo, come un po' i dispositivi UOP di Google. Quindi difficilmente Apple progetterà un simile apparecchio indossabile. Ecco, potrebbe però migliorare la parte software. L'attuale App Health, quella della salute, e le sue funzionalità più richieste, quindi, non sono all'altezza al momento dei concorrenti. Il rilevamento dell'apnea notturna, ad esempio, e dell'ipertensione avvisano gli utenti di un possibile problema, ma non offrono un'analisi approfondita, monitoraggio continuo o raccomandazioni concrete. Quindi gli utenti cercano invece informazioni più predittive sulla salute, che sono proprio basate sull'intelligenza artificiale. Beh, con il Watch OS 27 dovrebbe essere migliorato il monitoraggio dei battiti cardiaci. Sono inoltre previste anche delle ottimizzazioni in termini di stabilità e prestazioni. Non ci sarà però la novità come tutti si aspettano. Una di esse, sì, è attesa da molti anni, ovvero la misurazione del livello di glucosio nel sangue senza le punture sul dito o prelievi. Per questo magari ci sono già dei dispositivi molto più precisi e sofisticati in circolazione. E andiamo avanti dopo la musica, amici. La nostra puntata di Radio Web continua, perché adesso parliamo di Cloud Mythos. E Anthropic, come si sa, ha pubblicato un primo aggiornamento sul suo progetto Glasswing, l'iniziativa che è stata avviata all'inizio di aprile con il coinvolgimento di circa 50 partner. Beh, pensate che in circa un mese con il suo Cloud Mythos avrebbe trovato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica in molti software importanti. Questo modello di intelligenza artificiale, che tra l'altro è molto molto potente, sarà presto accessibile a più partner, ma non è previsto, ecco, un rilascio, diciamo, pubblico. Per ora è riservato agli addetti ai lavori. Cloud Mythos e altri modelli di intelligenza artificiale hanno comunque permesso di trovare più vulnerabilità in meno tempo, come ha anche evidenziato la Microsoft. Questi, diciamo, 90 giorni non sono più sufficienti, perché è praticamente impossibile verificare tutte le vulnerabilità e scrivere poi le patch. Anthropic quindi non pubblicherà i dettagli fino alla sua diffusione, diciamo, ampia delle patch, ecco, che potrebbe richiedere, come dicevo, 90 giorni. In circa un mese questo nuovo modello di intelligenza artificiale avrebbe individuato oltre 10.000 vulnerabilità di gravità alta e critica. Mozilla ne ha trovate 271 che sono state risolte con Firefox 150, mentre Cloudflare ne avrebbe trovate circa 2.000 con una percentuale comunque molto bassa di falsi positivi. Ecco, per quanto riguarda, dicevamo, Cloud Mythos ha permesso anche di rilevare e bloccare il trasferimento di 1,5 milioni di dollari dal conto di un cliente di una banca. Anthropic ha invece usato il suo modello per analizzare il codice di oltre 1.000 progetti open source, dove, beh, lì in questo caso sarebbero state trovate 23.000 vulnerabilità, pensate, anche di una certa gravità. E quindi il numero di patch è tuttavia molto basso, ecco perché chi gestisce questi progetti non ha ancora le risorse delle grandi aziende. Anthropic quindi consiglia agli sviluppatori di usare i tool di intelligenza artificiale pubblicamente disponibili come Cloud Security per velocizzare la scrittura delle patch. Ovviamente quindi, ecco, diciamolo pure che è necessario che i software vengano aggiornati nel minor tempo possibile. La puntata di Radio Web, amici, prosegue ancora e devo dire quest'oggi in vena di novità ce n'è una che riguarda Microsoft Teams, perché la Microsoft si è ammesso che la sua barra degli strumenti, noi ne avevamo già parlato, quella delle riunioni che era diventata un po' un casino, troppe funzionalità aggiunte nel tempo, troppi pulsanti, troppi click accidentali, compreso quello, diciamo, sulla mano alzata che fa sembrare, diciamo, volontari per un compito che non si voleva. Ecco, il nuovo design in arrivo dal prossimo luglio 2026 quindi andrà a riorganizzare un po' tutto con i controlli centrati, il pulsante esci, diciamo che viene spostato poi alla destra, e così, ecco, quando si preme solo quando si vuole uscire davvero dalla riunione, e un altro menu che nasconde le funzioni secondarie dietro i classici tre puntini. I controlli delle riunioni vengono poi centrati, microfono, fotocamera, condivisione che sono raggruppati insieme, registrazione, sottotitoli, sondaggi e altre funzioni vanno nel menu altro, che è accessibile, dicevo, dall'icona con i tre punti. Il pulsante esci finisce poi alla destra estrema, il più lontano possibile dai controlli che si usano quindi durante la riunione. La novità, quella sembra più apprezzata, sarà probabilmente la personalizzazione. È possibile quindi trascinare e fissare gli elementi nella barra secondo le proprie preferenze. Ad esempio, se si usa spesso la registrazione si può fissare nella barra, o se non si usano mai i sondaggi questi restano nel menu. Insomma, una ripulita ogni tanto, come si dice, ci vuole. E anche oggi il mondo della tecnologia, amici, non ci ha deluso, perché ci sono state numerose novità che abbiamo segnalato all'interno di questa trasmissione. Siamo arrivati in fondo, io su questo brano vi ringrazio e vi saluto naturalmente augurandovi un buon giovedì. Per quanto ci riguarda, noi torneremo domani come sempre, vi voglio sintonizzati o collegati se ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo, sempre alla solita ora.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficiente le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
0: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni ed anni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport. In chiusura, il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

la semifinale tutta italiana al Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Errani Bavassori che tra poco in finale affronta la coppia Dobromsky King. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi i due nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Antonio Conte intanto ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. Poi il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle Finals di NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4, 5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime al servizio.
2: Impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger-Aliassime conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
1: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani-Babassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 14 minuti di gioco. In questi minuti in finale affronteranno Dobronsky King per andare a caccia del quarto major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa sul calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Oliver Glasner e Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Antonio Conte ha firmato ieri la rescissione consensuale del contratto che lo legava al Napoli fino al 30 giugno 2027. La risoluzione del contratto consente ora al Napoli di procedere alla formalizzazione del rapporto con Massimiliano Allegri. Il Napoli intanto ha acquistato a titolo definitivo Højlund dal Manchester United. Ne dà comunicazione la società partenopea in una nota: con la qualificazione alla Champions League della prossima stagione si è concretizzato quanto previsto in una clausola del contratto che aveva legato il calciatore danese al Napoli nella scorsa estate e che prevedeva l'obbligatorietà del riscatto in caso di qualificazione alla principale rassegna calcistica continentale. Nello scorso mese di agosto il Napoli aveva versato 6 milioni di euro nelle casse della società inglese. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di un Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:07.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata, in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo. Qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma, Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre ad Ardore in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
2: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dalla area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
1: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia Dropsite. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Carl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.
9: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
10: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
8: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Inchiesta CEF passa a Caltanissetta, 8 avvisi a comparire, coinvolto anche un deputato regionale. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
2: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficiente da attuali schermaglie per far fallire la tregua.
1: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benigni si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni. Della famiglia Bottaro oggi rimane solo il padre Vino di 70 anni. Notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico, i due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:05.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
4: Prima Traffic.
5: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico intenso sul tratto Roma-Napoli della 1, rallentamenti e code tra Napoli centro direzionale e Acerra nelle due direzioni. Ed è intenso il traffico anche nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli sulla tangenziale code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a tratti a partire da Sala Bagnano Torrione al bivio con la Napoli Salerno. Lavori questa notte sulla 1 Roma Napoli tra le 21 e le 6, chiuso il casello di Caserta Sud per uscire per le provenienze da Napoli. Anche a Napoli sulla tangenziale per lavori notturni tra le 23 e le 6, chiusura del tratto compreso tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione di Capo di Chino. E sempre tra le 23 e le 6, chiusa la tangenziale anche tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capo di Monte, in questo caso verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli-Canosa tra le 21 e le 6 chiuso il casello di Benevento per entrare in autostrada in direzione di Bari. Sempre tra le 21 e le 6 chiuso anche il casello di Avellino Est per uscire per le provenienze da Bari e per entrare in autostrada verso Napoli. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli. Chiuso contestualmente l'ingresso di Vietri sul Mare. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare aree mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

questi i principali titoli. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare, aggressione al personale sanitario in un ospedale di massa, arrestato un uomo, operazione antidroga nel Salento con 8 arresti, possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, 30 anni di carcere per l'omicidio del giovane Balassagor. A Roma 3 arresti per un presunto furto di energia elettrica da oltre mezzo milione di euro. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale e che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
2: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
3: Veniamo alla cronaca: un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un infermiere. L'arresto è stato convalidato dal tribunale e che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
1: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
3: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024 e i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
1: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
3: 3 donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: l'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:05.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Prima Radio, musica ed informazione.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri 2 coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura: Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19:02.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di

0: Liceo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli di questa edizione: nuove tensioni in Medio Oriente, Hezbollah respinge la tregua in Libano e un casco blu dell'ONU viene ucciso nel sud del paese, l'ONU conferma l'arrivo di un forte El Niño con possibili effetti sul clima globale, incidente a un Boeing Lufthansa all'aeroporto di Francoforte, diversi feriti tra il personale di terra. In Italia salta il bonus energia da 100 euro mentre la Camera approva il ritorno al nucleare, archiviata l'inchiesta sulle presunte stragi di mafia che coinvolgeva Dell'Utri e Berlusconi. In Epicerno lascia il Partito Democratico, infine lo sport con il nuovo trionfo di Errani e Vavassori alla Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:04.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli sulla tangenziale, code a tratti tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori questa notte sulla 1 Roma-Napoli, tra le 21 e le 6 chiuso il casello di Caserta Sud per uscire per le provenienze da Napoli. Anche a Napoli sulla tangenziale per lavori notturni, tra le 23 e le 6 chiusura del tratto compreso tra Capo di Monte e Corso Malta in direzione di Capo di Chino. E sempre tra le 23 e le 6 chiusa la tangenziale anche tra il bivio con l'Autosole e l'uscita di Capo di Monte, in questo caso verso Pozzuoli. Sulla 16 Napoli-Canosa tra le 21 e le 6 chiuso il casello di Benevento per entrare in autostrada in direzione di Bari. Sempre tra le 21 e le 6 chiuso anche il casello di Avellino Est per uscire per le provenienze da Bari e per entrare in autostrada verso Napoli. Sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione Napoli, chiuso contestualmente l'ingresso di Vietri sul Mare. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo, qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: operaio muore investito da un mezzo pesante a Napoli, imprenditore scomparso nel Vesuviano, 4 i fermi, miele da sballo, 17enne in pericolo di vita, violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, chiusa l'istruttoria, Conte lascia il Napoli, ora attesa per il nuovo allenatore. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital,
2: Prima Radio
1: Digital.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Tragedia sul lavoro nella zona orientale di Napoli. Un uomo di 63 anni ha perso la vita all'interno di uno stabilimento industriale di via Fasano dopo essere stato travolto da un automezzo pesante durante una manovra. Inutili soccorsi sul caso, indagano la polizia e l'ispettorato del lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui non si hanno notizie dal 9 febbraio scorso. La DDA di Napoli ha disposto il fermo di 4 persone accusate di sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Le ricerche del corpo proseguono nel Vesuviano. Saranno sottoposti ad analisi i campioni della sostanza nota come miele da sballo, una potente droga derivata dalla cannabis che avrebbe provocato una grave crisi respiratoria a un ragazzo di 17 anni di Fratta Maggiore. Il giovane è ricoverato in terapia intensiva e intubato. Altri due coetanei sono stati medicati dopo aver assunto la stessa sostanza, indaga la procura di Napoli Nord. Si è conclusa dopo oltre 3 anni e mezzo l'istruttoria dibattimentale del maxi processo sulle violenze avvenute il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dal 29 giugno prenderà il via la requisitoria dei pubblici ministeri. Gli imputati sono 105 tra agenti della polizia penitenziaria, funzionari del DAP e personale sanitario. Calcio in chiusura: Antonio Conte ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto con il Napoli con un messaggio di ringraziamento ai tifosi. 2 anni vincenti di forte emozione e grande passione, ha spiegato. La società azzurra è ora pronta a definire il nuovo assetto tecnico per la prossima stagione. E questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con cieli da poco a parzialmente nuvolosi sulle regioni nord-occidentali, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare progressivamente nel corso della mattinata su tutto il settentrione. Le prime deboli piogge interesseranno Liguria, Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Nel pomeriggio atteso un ulteriore peggioramento sulle regioni occidentali lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Tra il pomeriggio e la sera le precipitazioni si estenderanno anche al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e al Veneto settentrionale. Sulle Alpi centro-occidentali tornerà inoltre la neve oltre i 2000 metri di quota. Al centro il tempo si manterrà generalmente stabile con cieli velati e qualche locale addensamento lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni significativi. Anche sulla Sardegna prevarranno nubi alte e sottili, più presenti nella prima parte della giornata, in graduale attenuazione durante il pomeriggio. Al sud il quadro meteorologico sarà nel complesso tranquillo. Qualche addensamento interesserà la Puglia e le aree costiere della Calabria, dove non si escludono brevi e locali piovaschi destinati comunque ad esaurirsi entro la serata. In Sicilia il tempo sarà prevalentemente sereno, con qualche nube in più sui rilievi settentrionali fino alla tarda mattinata e la possibilità di isolati e deboli piovaschi. Le temperature minime saranno in diminuzione sulle regioni del centro-sud, mentre tenderanno ad aumentare al nord. Le massime risulteranno in aumento su Emilia-Romagna, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, Sardegna, Molise e Campania, mentre subiranno una lieve flessione sulle altre aree del paese. I venti soffieranno deboli o localmente moderati dai quadranti nord-occidentali sulle regioni centro-meridionali, con una generale attenuazione nel corso della mattinata. Al nord prevarranno venti deboli e variabili. Per quanto riguarda i mari, il mare e il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia saranno inizialmente molto mossi, ma con moto ondoso in graduale attenuazione fino a diventare mossi. Gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi, tendenti però a poco mossi nel corso della giornata. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È l'una.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.